non andar via, che del passato non importa. Cade giù, la pioggia cade giù, mentre l'autunno